0: ngai khone mana si thi ma pire hai dubu kai kai bu hai rakke
1: kai bu hai rakane
0: nang na di kai hai han doi no sing sing hai do khor da na nu si ba gi sak lon si dinya mama ani long bani ain hai ri se ba tau ko
1: ine mana ibu jing na ba ma su lei ba ma le
0: kai sing na ri ba
1: ai ga khang na ba mi ga le ja di ma la thok jo ho ge
0: e
1: nu si ba da mapu pan khra ba mi gi ma pham de di ayet pa hai ba se pam di chini da na mangon da kana na kari hai jeli ba no ai khang de
0: e adi wa oi ra di ai na sing do pi ge
1: ado kari hai ga da ba no ai khang de ma ga ga ying na ba de di thak di khine ai di khungang si ge cham na lai ri khara tam la ga phi sa du na imu monu pu ja ba mi chak ne aduga mahak ti imphan gi mayon da pokpa ina kaya khunba imunga magi mathan ta pokpa ma janu pane aduki su matakta amu su doctor
0: as nu sibada ne

ishe sigal lune na tangka gasi ke bune di manipuri film me sei lanthok jaba matanga sida loi jare adona thorom ta biri basi akashpani infal de gine hauje makha ta ba jene lasi ki nungai ra ba thorom sing lanthok pina bgi damak kaisham sujata da khusi nazari